0: você está na Encantado. Com Bigolim.
1: A Rádio Encantado apresenta A Voz da Itália, um programa que resgata o melhor da música italiana.
2: Opa, opa, opa, le 10 in punto ciò. Questo qua è il programma La Voce d'Italia, qua a Radio Encantado, 104.7 di questa mattina, giorno 24 di maggio. In cui il programma è un poco più corto perché è stata una messa un poco più lunga, ma il motivo buono per questa messa è stata la messa di Cresma stamattina, quanto è accesa Matrice San Piero d'Incantato. Saludare loro tutti quanti i preti che andai a messa, grazie per la compagnia. Qua con il nostro amico Igor Lopez, finis di punto, col programma La Voce d'Italia. Saludare quelli di casa, quelli da colonia, quelli da città, sempre in nome di Daniel Veiculos. Per truccare la tua auto, passa a Daniel Veiculos e fa avaliazione giusta del tuo auto, di procedenza sicura, auto di buona procedenza. Allora avanti a comprare la tua auto, tieniti in mente Daniel Veiculos, telefonica là 980 25 24 57 o va qua nella banda lombarda elettronica qua incantando che sia la Daniel Veiculos. Ti discorri là con Daniel, là con Ademar, là con Sandra, ti fai un buon negozio perché c'è gente buona, gente onesta, gente seria. Daniel Veiculos 980 25 24 57. Anche chi è qua, guarda qua, Machado Agropecuario e Machado Centro Commerciale, tradizione di quasi 30 anni del mercato, Da loggia grandona, perché là vende tutto, cosa che ti occorre, per la città, per la colonia, per rete di casa, per fuori di casa, nutrizione animale, tutta la linea veterinaria, medicamento, la linea pet, giardinaggio, tutta la linea di floricoltura e anche casa e decorazione. Peccati anche a certa costa, tutta la linea difensiva, agricola, fertilizzanti a prezzo speciale, semenze di milio, soia, pastaggio, cosa che ti occorre, tutta la linea di semenze selezionate. Anche generatori di energia, lavatori di alta pressione, motoserra, rossadere, stivali di borraccia, tutta la banca, è tutto. Una loggia completa, letta là, Machado Agropecuario, Machado Centro Commerciale, sta attento, letta a Rua Padre Anchieta, qua a Encantado. Parliamo qua anche in nome di chi, che è? Ah sì, guarda qua, là del mercato da Praça, là della nostra amica Daniela, dove ticate di tutto, dei prodotti del supermercato, ticate anche salata, radici, cicoria, pomidori, cucumeri, senza adubo organico, senza adubo chimico, solo con adubo organico, succatei, succo del col, fasoi pena catasciulla te rossa, senza adubo chimico, mangioca pelata, vecchia senza scorza, pa' un pena fatto che è un spettacolo, lente il mercato della Praça, quanta schiena da piazza del centro di Incantato. Anche in nome di Giordani e compagnia. Ti sai che Giordani e compagnia adesso il verde è 7:30 la mattina? Sapete mia? Alle 7:30 e sarà solo che a sera, alle 7 a sera, senza sarà il mese diretto, per attendere meglio la sua clientela. Là che c'è tutta la linea di tinta scorale, tutta la linea della linea Mor, tutto con 10%, anche tinta corale 10%. Ascolta questa, tutta la linea di ferramenta elettrica Makita e Wonder con 50% di sconto. Adesso con la nuova roupagem, come si dice, uscita dalla Giordani e compagnia, sicuro, nuova direzione, tutta la linea di tubos galvanizados, conexões, tutto dei prodotti per la piscina, peccati anche materiale di pesca, tinta, cani, lampade, foghettoni, che c'è di tutto. Loggia Giordani, 100 anni di credibilità e buon attendimento davanti a piazza quanto è il centro di Incantato. Parliamo anche in nome della dentista, chirurgione dentista Marina Marchi, l'attendente della galleria Peretti quanto è il centro di Incantato. Il telefono è WhatsApp, vale qua 9 98 13 43 98. Te conosci il Banco Cresol? Ancora no? Perché il Banco Cresol è stato fatto certo per chi è? Per gente della colonia, per gente della città. Al Banco Cresol è per tutti, Fate socio, che ti fai un buon negozio. Teniti in mente, il nome è Banco Cresol quanto è il centro di Incantato. Perché? Perché ti dico adesso, guarda qua, credito empresariale, credito personale, per far finanziamento di auti, credito rurale, pronafi, cadena di poupanza, consorzio, cobranza, ecco il Banco Cresol. Non sta? Dai, cerca altre storie. va direttamente del Banco Cressol. Fate socio con il Banco Cressol. Credito del Banco Cressol, Cressol Cooperativa de Credito, del Centro de Encantado. Tá bom, cosita? E anche qua in nome di Made Lazari, Maderera Made Lazari, qua del bairro Fátima Mussungas, è tutta la stirpa di tavole, cose che decore, acabamento plainado, lixado, soaio, foro, parede, ripado, vigamento, para coberto da casa, prolongado, vede tutto, na madeireira completíssima, é? Quanto é o bairro Fátima Mussum? O número é 9-84-92-06-38. Para dizer-te anche de que você vai participar do programa, 37-51-15-80, ou manda a mensagem para o número 9-99-88-15-43. Festa, tchau! In quel che c'è festa grande tá lì Auxiliadora, in quel giorno 24 di maio. Grande festa tá lì Auxiliadora, in cui, eh? In remessa qua un pochettino, dopo che c'è sorrasco del mesdì, e baile dopo mesdì con Werner e compagnia musical. Anche ieri che è stato un scenario grandissimo tá lì Argola, eh? Parabéns, cuidado da linha Argola, un strucco forte. Che c'è anche certo cosa? In cui che c'è festa tá lì Cruzeiro Relvado. Saluto grande qui da linha Cruzeiro. E anche che c'è il giorno quando? Il giorno 14 del mese che viene. Festa del padroeiro Sant'Antonio Relvado. Il mesdì, la mattina che c'è messa, il mesdì che c'è sorrasco, il mesdì che c'è baile. Ai 6 a sera comincia baile con banda settimo sentito, eh? Alle 6, era per essere le 7. Adesso che trasferì per comincia alle 6. Às 6 da sera, quer dizer, baile com banda sétimo sentido. Anca al giorno, que giorno é qua? O giorno 14, mês que vem, grande festa de Santo Antônio, Italinha Garibaldi, eh? Um saluto grande lá para Jair da Toé, que digo que prepara uma festa grandíssima. Comigo com tutti i numeri, me vai domani a letra de mês de. Quer dizer, número, e do que tu vai comprar a ficha para amanhã de mês de. Tanto que você qua, vai o número 9-9505-2385. 9-9505-2385 e parla lá com Jair Daltoé, que é o giorno 14 del mese que vem, que é festa grande de Santo Antônio da linha Garibaldi. E anche que é festa de San Juan, al giorno 26 del mese que vem. No, al giorno 20 e 21 del mese que vem. Al giorno 20 e al giorno 21 del mese que vem, que é festa del padroeiro San Juan, a Vespasiano Correia, tchau. Opa, festa del padroeiro San Juan al giorno 20 e anche al giorno 21. Voglio dire anche che c'è messa martedì sera, che c'è messa, martedì è il giorno della Madonna di Caravaggio, eh? Allora che c'è messa, te la linea Pinheirinho Encantado, alle 7 a sera, l'ante accesa da linea Pinheirinho, che c'è messa della Madonna di Caravaggio, eh? Martedì sera, linea Pinheirinho Encantado. Al giorno 25 di giugno. Il gruppo da terza età della linea Auxiliadora convida tutti quanti per il baile annuale della terza età, cioè, però, che bellezza, saluto grande qui là della linea Auxiliadora, eh. E vuol dire niente, per cominciare il programma, specialmente per chi che è qua? Sant'Antonio, là per Duarte dal Pian, grazie per la compagnia, mandate un saluto a chi? Renato Bau là, e Adriana Bau di San Caetano, Arroyo do Meio, di chi ascolta il programma, buongiorno, grazie per la compagnia. Bigolin, stiamo di ascoltare il tuo programma. Abbiamo venuto a cura di Cimarron. Mette fuori una musica per avanti. Adair e Laine Baldissera. Grazie, Adair. Partia per Laine. Grazie per la compagnia. Buongiorno, Bigolin. Pianta fuori una sonata. La nonna Nalia Versetti. Opa, nonna. Un strucco forte. Buongiorno. Un saluto grande. Anche là per la Carlina, là della farmacia Girardi. La Paleotello, Lorenzon, la Nari, tutta quanta sua gente, grazie per la compagnia, salute, pace, felicità e buona domenica. Buongiorno Bigolin, buona forna sonata, buona domenica a partire tutti quanti ascoltatori. Chi che c'è? Marcello Benica, lì a Sant'Antonio de Castro, buongiorno. Buongiorno Bigolin, sono qua sintonizzante a Radio Incantato, adoro questo programma. La mia terra natale, un stucone a tutti quanti, che la Tarasina de Imbe, oh, la Tarasina Petrolica, la Tarasina Petrolica sicuro, la de Imbe, grazie Tarasina, un stucone forte a te e tutta quanta tua famiglia, a tua gente, eh. Adesso delle 10 e 10 minuti, specialmente là per Piero Pivato de linha Assunção, Coronel Pilar. Mas um vinho bom, jogalamos ali. Gilmar Baretelli, linha Nossa Senhora do Carmo. Para que os pés de Coronel Pilar. Anca Celso Severico, linha Assunção. Falando em Coronel Pilar, lá para o prefeito Ivan Agatti. Lá para quê? Lá para o seu vice, meu amigo Romeu Martinazzo. Bom giorno, Romeu. Trucão forte, boa domenica. Anca lá para Luciano Contini, secretário Fiori. Gente que escolta o programa. Bom giorno. Alle 10:12 minuti.

10:31 avanti col programma qua. Para qual giorno 14 del mese che viene, grande festa Talinha Violanda Roca Sales. Un saluto grande là para mio amico Carlo Furlanetto, chefão lá. Tô lá que é festa grande, com menesta de capelete, pien, carneleça, churrasco. Muito reservado a ficha para o Disnar. Telefone lá para o número 9-9945-1704. 9-9945-1704. 9-9945-1704. Linha Violanda, Roca Sales, festa de ano 14 do mês que vem. Parlando di giorno 14, che si è anche a festa tra la linea Sant'Antonio e de linea Garibaldi, eh? Opa, la puoi riservarti a tua ficha telefonica là per il numero 9-9505-2385, sino anche 9-9567-3819. Il Jair d'Altoè là vuol fare una festa grande, eh? Questa che cosa da dire qua? Opa, là, cioè Igor Lopes, vai qua, Fidelis Baldissera, dottor Riccardo, vieni qua con il nonno che il nonno ti fa gatte, mi ascolta, grazie Fidelis, non su conforte. Buongiorno Miglino, mani da sonare per avanti qua, buona domenica per tutti quanti in su conforte. Chi che l'è? Egidio, Egidio Gelsira, Vila, buongiorno Egidio, salute e pace, un saluto grado là per Gelsira, grazie per compagnia Egidio. Buongiorno Bigolin, Eloy Preto e Clarisse, sono io a ascoltare il tuo programma Bigolin. Direttamente de Mairinque. Opa, interior de San Paolo, eh? Oh, buono, allora, guarda ciò che roba bella. Sono là pa' Eloy Preto, buongiorno Eloy. Su conforte, partì là pa' Clarisse, grazie pa' compagnia. Mairinque. Interior de San Paolo, mi ascoltate il programma là. Grazie Eloy, che ti capita una buona domenica là qua, ma con la Clarisse, anche grazie pa' compagnia, su confortissimo. Non siamo qua incantando con un freddo che fa paura. In cognaca tanto magari 14-15 gradi. Ma che tanto durante la settimana che era freddo proprio, eh. Grazie Eloy, salute, buongiorno. Gabriel Radaeli de Roccasale, passo Fiol Beno Valdir, che Dio ascolta il programma. Grazie per compagnia là per Gabriel Radaeli, anche là per Fiol Beno, Beno Valdir, grazie. Buongiorno Bigolin. Nelson Felicetti, di linea Fernando Abbott, tu conforti, voglio omenaggiare la mia parola Vani e la mia sorella Maria per l'anniversario di Incoi, eh? Con la bella musica italiana, grazie per accompagnare, tu conforti. E che è ancora qua? Buongiorno Bigolini, Var Pesi con una bella musica per tutti quanti ascoltatori, salute, pace e felicità. Chi è ancora? Neiva Castoldi, buongiorno. Vino Ungarato là del Relvado, passo donna, grazie per compagnia là per vino, con i soldoni al banco, grazie, un saluto grande per tutta quanta la famiglia. Flavio Vila, là di lì a Capoeirinha, buongiorno Flavio. Saluto grande per te e tutta quanta la tua famiglia. Anche là del Relvado per il Geninho Fontana, sua donna Unira, grazie per compagnia. Valchiria d'Altoè, passo moroso, Gilmar de Oliveira, con una bella musica italiana. Tá bom, Valchiria, la molemo fuori non altri. Edinei Zanon, da Barra Jacaré, di ascoltare il programma. Aristeo Roque de Conto, buongiorno Aristeo. Anche là pa' Gilmar Possebon, là della pesceria PL, eh? Opa là. Leandro Radel, il famoso Carapiscio, buongiorno. Anche là pa' José Nilo Fraporti, gente buona che stia qua, là del Bairro Lago Azul. Grazie per accompagnare là per il Sofiol Joel, la gerente della loggia Benoiti, eh? La Palaline, la per Diego, Vinicio, Joangla, Eliane, la per Gisele, Eliana, la Maria, mamma mia che strica, cioè. Saluto là per Joel, che è gerente della loggia Benoiti, e suo padre, che è José Nilo Fraporti, là del Bairro Lago Azul, io che fa sorrasco, per dire la nieta schietta qua. È proprio così. Abbiamo anche a dire qua che mandiamo un strucco a chi che l'è. Buongiorno, vediamo chi che l'è qua. Buongiorno Bigolin, un strucco forte partì, un strucco. Opa, a me compare Redovino Somensi Bella Torres. Buongiorno Redovino. Un saluto grande partì pa' Amara, tutta quanta famiglia, grazie. Buongiorno Bigolin, un strucco forte partì, un strucco. Opa, a me compare Redovino Somensi Bella Torres. Buongiorno Redovino. Un saluto grande.

Grazie, un saluto grande. Vuoi mandare un saluto grande là per Jerry Kostic di anniversario, in cui va a mangiare il rascotto e la sua scaria do Cristo. E ha fatto gli anni, lui l'alide, un strucone forte, la Pagliari Koski, l'alide, la Panestor Benini, la donna Egi, la donna Rose, la, gente della lanceria della stazione rodoviaria di Incantado, Allora in cui il Jerry Kostic paga a spesa perché gli anni, mi aveva allora parabeng la Pagliari Koski, e anche la palide, assieme per compagnia. La Padanilo e a Rosa Formentini, lì a San Paolo, Coronel Pilar. Anche la Palzecca Formentini, Olavo Formentini, gente che ascolta il programma. Ed è Marcanzi, buongiorno. La Pala Claudette Cenci, che ascolta il programma. Agostino Boviala dell'Arte, Don Martello. Neido e Marlene Slaginaufi, buongiorno. Specialmente per Jerry Kostic, questa bella musica italiana. Adesso sono le 10:37.

0: Bom dia, Bigolim. Bom dia a todos aí que trabalham na rádio hoje. Eu queria, se fosse possível, ouvir a música Sente que el Merlo. Oferecer para minha irmã Juscelê, que está de aniversário ontem. E toda a minha família aqui de Estrela. Um abraço.
1: Bom dia, Bigolim. É, Ossadia, Clarice, Stephanie aqui de Relvado. Estamos na escuta do teu programa também. Abraço.
2: Saluto grande lá para Sadi, lá para Stephanie, lá para lá de Estrela, como é que era? Jurema?
3: Jurema.
2: Um saluto. Ah, Iracema. Agora um saluto a tutti quanti, grazie para a companhia. Tutto a posto. Lá para Luiz Pedro da Lasta, Dona Salete, grazie para a companhia. Mário Padilha, aqui em Curacuá. Anair Bonato, lá de Monsúndio, que ascolta o programa, está sentado no torno ao fogo. Grazie, Anair. Um conforto, uma boa domenica lá para Reinaldo, anche lá para a Cláudia, lá para a Carla, lá para a Cláudia, como é que é lá? A Carla? La Claudia e il Carlo. La Claudia e il Carlo, Anair, Reinaldo, tutta quanta famiglia, grazie per accompagnare. Ma principalmente Anair, che l'ha stato con il fuoco, la vuoi ascoltare la musica alla Colombina, non andiamo lemo fuori. Attenzione, Sergio Zeni di Rocca Sales, guarda qua. Il Paolo, Gian Paolo, l'è ritornato del Paranà con una fame da cane. E arriva là qua un pochettino, Sergio. Pareci che deve mangiare. Sorasco e birra e là in su. Un saluto grande là para Juan Paulo, que ele é morto de fome. E lá para Sergio Reni, grazie para acompanhar o programa. Carmen Lanzini, grazie, um saluto grande. O Renoir Pesi, de soltar o programa. Quem cura qua? Al prete Nelson Bauren, de Relvado, vou escutar na música italiana. Liria para seu amo Erico. E anche la Reni para seu amo Ennio. Lá de Lasiado, tedeschi, tchau. Bom dia, nosso conforto, salute e pace. Quem cura qua? A voi di ringraziar qua Leonir Rovadoschi per il suo rascone che ha fatto là sabato passato là a due l'Asiadi, cioè. Che ti ho visto, Vanei? È mio fiacco che l'uomo lì, eh? Picagna è di là in su, è scioppi. Là per Leonir Rovadoschi che ha fatto gli anni giorno 4 del tuo mese qua e a sua donna Joelsi Pellegrini Rovadoschi ha fatto gli anni giorno 5. Festa grande, i suoi fiori Emily e Davi che mandano su conforto. I suoi amici là di Bento, grazie per la compagnia. E là per Vanei Marconi e anche là per Dionette, grazie per la compagnia del sabato sera la sua, dell'anniversario del Leonir Rovadoschi. Anche là per Jair, Jair Paz, la Angela Paz e anche la Sheila Paz. Buongiorno, buongiorno, salute e pace, buona domenica. Che gente lì, E parabéns là per il nostro amico Leonir Rovadoschi. Buongiorno, sono disco l'altro programma, chi che l'è qua? Nelda de Mussum, grazie, un suo conforto, grazie per la compagnia. Buongiorno, Bigolin, qual è il Wilson Pesi? Ah, Wilson Pesi è fresco adesso, è nuovo, tá bom, parabéns lá para o Wilson Pesi Junior, adesso papai, Zendro de Manica, anda che è il suo conforto lá para la famiglia Manica, para la famiglia Pesi e para la famiglia Bagnara. E che manda lei Wilson Pesi, che deve diventare pupasta, è una sestola, la violetta. Il Manica, Miro Manica, deve diventare nono Miro, buongiorno, su conforto, e salute là per Wilson Pesi, che è il suo padre del Pichin, e anche là per la Priscilla, buongiorno, parabéns, salute, pace, se nasce con salute, vai che lei è una slitta, mia vera Wilson, su conforto, buongiorno, Migolin, mandi un saluto grande per mio fiol, il Marcello. Che devo fare il sorasco. Veramente, già, ma è un sorasco? Questo qua è il mio sorasco. Opa, là, buongiorno, là per Marcello Benincasso, Morosa, chi che manda lei Olinda Zilio, linea Sant'Antonio de Castro, buongiorno. Clay de Tasca, conforte, buongiorno a tutti, grazie, là per la Clay de Tasca. Irene Bagatini, di ascoltare il programma, Neuri Pasquetti, grazie, un saluto grande, Gilmar Pedarsini. Là per Colorindo Leontina Zanella, al Neuro de Cesare, opa, là del Boccato Lanches, anche là per Giovanni e l'André, là della Mundial Tintas, che dice che ascolta il programma. Programma Salute e Pace. Poca fa mi svelto qua che tanta gente in quel programma è stato più corto, per causa della messa. Buongiorno, Migolin, metti la musica El Vin Le Bon, Antenor Luis Dalla Libera. Allora, cominciamo con la parte musicale, specialmente per Wilson Pesi e la Priscilla. Buongiorno.

Alle 11:18 minuti, Giordani e compagnia, andò a criticare tutta la linea di ferramenta, ferraggi, materiale elettrico, idraulico, tinta, cani, lampade, ed è là in su, E là Giordani e compagnia, adesso il verde è 7:30 mattina, sera sol che a sera è 7:00. Diretto, senza sarà al mesdì, è diretto, delle 7:30 fino alle 7:00. Con promozione di tinta coral, con tutta la linea MOR, con promozione di ferragens elettrica, Makita e Wonder con 50% di sconto e teccate di tutto, la Giordani e compagnia, per quel che si dice, 100 anni di credibilità e buon attendimento. Anche in nome del mercato da Prassa, un saluto grande là per Daniela, là per Isalino, buongiorno Isalino, torno al fuoco, sta ora qua di pelare mangioca, un succo forte, buongiorno anche là per a donna Irasema, perché qua è il mercato là da mercato da Prassa, teccate certo cosa. Tutta la linea di salata, radici, cicoria, pomidori, mangioca becche senza scorza, fasui negri, succhi del col, succatei, tutti prodotti là per Isalino dalla Vecchia, là dell'Ossiliadora, tutto senza adubo chimico. Va là al mercato da Prassa, teccati che il pan appena fatto, anche una meraviglia, oh che spettacolo. Mercato da Prassa, quanta stia da piazza, centro di incantato. Machado Agropecuari, Machado Centro Comercial, una loggia grandona, ti dico lei un shopping praticamente che te catti di tutto nel mercato del Machado Agropecuari e Machado Centro Comercial, tutta la linea di nutrizione animale, di mangiare per le bestiolette, tutta la linea di veterinaria, medicamenti, tutta la linea pesci, te catti là stesso posto, tutta la linea di giardinaggio, varia qua floricoltura, casa e decorazione, defensivos agrícolas, fertilizzanti, somenze di milho, soja, pastagem, cosa che ti occorre, formento, peccati anche geratori di energia, lavatori di alta pressione, lossadere, motosserie, poi una loggia peccati proprio di tutto, tanto parente di casa come per fora, tanto per colonia come a città, l'indirizzo è Machado Agropecuari, Machado Centro Comercial, Rua Padre Anchieta, qua incantato. Tenti in mente il nome. Machado Agropecuari, Machado Centro Comercial. Daniel Veicolos, due teccati, auti di buona procedenza, classe A, procedenza sicura. Allora avanti a truccare il tuo auto, passati a Daniel Veicolos. Telefoni là per Daniel, là per Demar, là per Sanda. Al telefono è 980 25 24 57 con Daniela, Demar o Sandra. Quanto è della banda lombarda elettronica incantato che sei? Daniel Veicolos, che fa un buon negozio, cioè. Vara qua, cioè, là per Neodire a Marlene Capitano, è a casa, qua a carne del fuoco di chi ascolta il programma, buongiorno. Gilmar da Rosa della Giardino di ascoltare il programma. Angelo e Anna Forti de Putinga, buongiorno. Rocchi Agostini, là della Frutera 21 di Rocca Sales. Col radio intaccato, radio incantato di ascoltare il programma, grazie. E anche qui e qua. Enio Resing, a sua donna, Marilene, buongiorno. Eugenio Senter di Antagorda per il Dirceu de Souza di Antagorda. Chi è ancora qua? Come è il nome? Là della farmacia della Carlinha Girardi, là di Mussum, il farmaceutico Giuliano, Opa Giuliano, buongiorno. Là per la Vanessa Coletti, la Patrizia Marina, la Giuliana Moraz e anche là per la Luisa Bastiani. Ti ho visto. Mandare anche un saluto grande là per chi è Moacir Scheide di Cocchero Basso di ascoltare il programma. Mairo Bonfanti vuole offrire una suonata per sua donna la Preta, è di Ilopolis. Opa là, Ilopolis, anche la Pantenor Bouvier, buongiorno. La Pademar e la Sandra, la da Daniel Vicos e la per la Cefona, la Sueli Ines Butzen, buongiorno. Gabriel Silva Ribeiro di ascoltare il programma. Lei che te fa, buongiorno. Di ascoltare il programma qua chi che lei la Clay di Tasca. La sonata per tutti quanti ascoltatori. Chi che ora qua? Buongiorno Bigolin, mandi una sonata. Pa me pare, me mare, Valmore Agostini e Odila Bagatini. Odila Bagatini Agostini, da linea Argola. Che domani compisce se. Mamma mia, 63 anni di maridai. Fammi chiaro, Parabéns per lui. Che il Signore benedisse chi manda la fiola Marli Agostini De Vite.
Ora là pal Valmore Agostini, l'Audila Bagatini Agostini, 63 anni di maridai, mamma fammi ciaro, un succon forte, salute, tanti anni di vita e di felice matrimonio. Alle 11:23 minuti.

cose, 40 minuti avanti qua col nostro programma di questa domenica di mattina, il giorno 24 di maio, vara qua, discussita, buongiorno Bigolin, mande che strucon forte, pa la galera vale 7 di settembre, pa me giocador de bocce, mamma mia, e giocador de bocce e me amor, nene, sta loca ciò che ho visto, che va a disputare la finale del regionale del Rocca Sale, vendre. Ah, e anche per tutte quante mie amiche, per la mamma Gemma, per il Benjamin, per i miei fratelli, per tutti quanti che io ascoltavo il programma. Chi che manda lei la Ivanette Formentini, che è la gal moroso, che si chiama Nenè, che è grande giocatore di bocce. Porco Mastelcio, che ti ho visto. Parabéns là per il Nenè, che è un grande giocatore. E là per la Ivanette Formentini, buongiorno, sto con forte. La pal prete Josemar Conte de Rocca de Coronel Pilar, buongiorno. Anche la pal Derico Benini de San Giuseppe Coronel Pilar, Alcindo Benini, la pal Raul Gnata, la pal da quanta sua gente, grazie per compagnia. Giorgio Faion di Due Lasiadi, buongiorno a casa Ciucco, beh che sta ora qua, vedi che ascolta il programma magari, eh. Al chiamato una sonata per sua sorella Lourdes, suo cugnato Tadeo là di Florianopolis, io che ascolta il programma in Floripa, ciò, buongiorno là per Lourdes, là per Tadeo e il Giorgio Faion a Due Lasiadi con la caipirona pronta, buongiorno Leosir Bagnara e Bento, anche Danilo Vianini e Tarasin, là da Bar da Sconta, buongiorno, chi è ancora qua? Dirde che la palla Inés Colasiol di Cornel Pilar, Inés, buongiorno, buongiorno. Al giorno 14 del mese che viene, grande festa talia Violanda a Rocca Sales,

anche il giorno 14 del mese che viene, grande festa del padroiero Sant'Antoni del Re del Vado, era per scominciare alle 7 al baile con Settimo Sentido, banda, ma scomincia alle 6 la sera. Anche il giorno 20 e 21 del mese che viene, 20 e 21, padroiero San Giovanni di Vespasiano Corea commemora grande festa. Porco Mastello. E il giorno 14 del mese che viene, grande festa in onore a Sant'Antoni, a linea Garibaldi Incantato. Oh, festa grande là di Sant'Antoni, Opa là. Mi dica di Sorasco, Ispetto Corrido, dopo mi dica di baile. E anche a Marti adesso, il giorno 26, che è il giorno della Madonna di Caravaggio, che si è messa quanti ti accesa della linea Pinierino Incantato alle 7 a sera che si è messa. Tutti quanti convidai. E il giorno 25 di giugno, il gruppo da terza età di Vida Alegre di Ausiliadora convida tutti quanti per il baile, come che è? Baile annuale della terza età. Mamma fame chiaro. Rubens Pedretti e Asilda Casi che ascolta il programma. Buongiorno, con forte. Anche là per Laurio Coser, Antonino Bagnare, a sua donna di Vespasiano Corea, gente che ascolta il programma. Vittor Bastianel, buongiorno, e anche là per Loivo Dasceri. Chi ancora qua? Facciamo il seguente, com'è che è? Igor Lopez, buona forna musica, dopo ritorniamo. Buongiorno.

adesso che manca 12 minuti parmesì, va là pal nostro amico Carlos Poletti, là davanti il frigorifico davanti il Cortume a Rocca Sale, no? Che fa che le gustose galline col pien. La Palacarina, la Jessica, la Edina, la del ristorante Poletti, grazie per accompagnare su conforto. Adesso che manca 11, mamma mia, il tempo passa, è 11 parmesì. Ringraziare qua i nostri patrocinatori, Daniel Veicolos, ringraziare qui la di Giordani e compagnia, ristorante Pizzeria Piatello, Machado Agropecuaria, Machado Centro Commerciale e anche Mercato da Prassa. Ringraziare anche i nostri amici là del Banco Cresol, grazie per compagnia, Maderera de Ladri, la Marina Marchi, un sconforte, grazie. E noi promettiamo di ritornare domenica che viene col programma La Voce d'Italia. Grazie qua al nostro amico Igor Lopez. E allora facciamo il seguente, a tutti quanti salute e pace, specialmente là per Gilmar Pedarsini. Almeniamo sta qua nella cura di Cimarron con un bicchiere di caipirinha nella banda magari. Salute e pace a tutti, buongiorno, fin domenica che viene.